0: 터브리 당 젠즈
1: 비리 당 냠레
2: 시디 당 공피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: singling yu gungam sa shamla zamling ki thirin khasa si bile zen shu yin thing thi le zen ki nang tun zo ni
3: cha ju ngwe le din ne yi chi ge jun che di nyam zhe ge cuo ki gur ju le gun di dan ne pian zhe qi ru dong xin yu be guo ta
5: ti be du bu chi be guo le shi bi lu shuo ki bi zhe zuo gui xi be guo ru
3: zhong kui nyam yong ki fjk sim shu qi wei di kui zu jun le ram di che be guo ru
5: shanghai nyam le zeng zu la ti be gya chi wei pi ge ki du lam che be guo ru
3: 上海年末增速组年罗尼书怎样考虑他可能是比如头像年末给穷嘛没被对比过了胡塞查些记苏迪俄勒比南塘塔卡马丁西的甲归听松不切于继续把他苏迪俄勒比增速提最近亏了卡到甲归听就站切别过了所以
5: 你觉得年末给做给

Tene samli ya linge tsho mutwe che bygyu zungche ti, pebe pomo dupe zungche, pomo kanjai tsarwa sibti hi. Da xie ti, jilu nito nishu zengi lu, pe kilo sargong tsoto, danbe zungche chi shi. Da bygyu tu, terkep shukjin chungwe zungche shi yine shi xia. Xie ti chi, ugen siri la ne zambata, dang lo se la ne jina xia. Xie dang nang gen ti, xie mo namzu la zhi tu.

Siamni na, basa nobla ne da na uwe, wula che shun si bi, mang si te shi. Jedi na li na, wula shu bi, che shun la, chen gu ya la shu bi, mi san sir ki dongpo. Zu ya la, mi san pi bi ya chung, shu che wu gi king song, wula shu bi, che shun la, che gi di ru shu bi, mi san wu ki dongpo. Misan pepe ya chung, yu che, wu ki king su se chi xia.